0: 赶快把他抬下去！六、七、八、九、十、七、六、七、六、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、
1: 你给我回去！
2: ！你来干什么？
1: 我不到前儿去打仗，我在后边救护。
2: 我还弄哟，报告师长，我完全可以参加反击。我熟悉101高地地形，你不要啰嗦了。我命令你，带领二营营长，爬山反击101高地。